0: Mehr Italo-Hits, mehr Abwechslung. Ihre Lieblingsmusik auf Radio Steiermark.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero